0: Minda chunda na asondo. Bona chunguza ndongo.
1: Mekie.
0: Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Mekie. Hey.

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Si te muovo sei sola vera intera, la primera che la chiesa salvava nera, che lo si butta di cos, di la mede.

stelle che vale calese, ci metteva la sette monelle che se ne mette decise per ne. Cicerella la stessa mattina mandava lì vicino a un fogliettino sotto monelle che se ne mette decise per ne.